0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abbott Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Catch me on the last flight to LA. Trying to see things without your face. Listen to the playlist that I made for you.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Roma ha trasmesso alla Camera la richiesta di autorizzazione per utilizzare le conversazioni contenute nel telefono sequestrato al ristoratore Mauro Carroccia nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. I magistrati ritengono fondamentali i messaggi tra i due e precisano che la richiesta rappresenta una garanzia per l'indagato. 12 persone sono invece indagate dalla Procura di Bologna per gli scontri avvenuti il 20 luglio dopo la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Intanto gli inquirenti proseguono gli accertamenti sul decesso del 42enne. Oggi sarà conferito l'incarico per ripulire l'audio dei filmati acquisiti durante le indagini. Passiamo agli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova offensiva contro l'Iran. Il CENTCOM riferisce di aver colpito decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, tra cui centri di comando, basi missilistiche e siti per droni. I media iraniani segnalano raid sull'isola di Kashmir nella città di Abadan. L'operazione arriva dopo l'attacco iraniano contro una base americana in Giordania e la successiva risposta di Washington e Arabia Saudita. Donald Trump aveva avvertito: li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze. Nuovo ordine di arresto in Bolivia per l'ex presidente Evo Morales. La procura di Santa Cruz lo accusa tra gli altri reati di terrorismo e rivolta armata per i blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Morales respinge le accuse, parla di persecuzione politica e assicura che proseguirà la sua battaglia. In chiusura al calcio, Roberto Mancini torna alla guida della nazionale e nella conferenza di presentazione ripercorre l'addio del 2023, ammettendo errori e promettendo di riportare l'Italia ai vertici. Farò giocare bene l'Italia e mi perdoneranno, dice il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco il direttore tecnico Claudio Ranieri, che fissa l'obiettivo: riportare gli azzurri ai mondiali e riavvicinare i tifosi alla nazionale. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino.

0: Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Roma ha trasmesso alla Camera la richiesta di autorizzazione per utilizzare le conversazioni contenute nel telefono sequestrato al ristoratore Mauro Carroccia nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. I magistrati ritengono fondamentali i messaggi tra i due e precisano che la richiesta rappresenta una garanzia per l'indagato. 12 persone sono invece indagate dalla Procura di Bologna per gli scontri avvenuti il 20 luglio dopo la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Le accuse sono a vario titolo di resistenza.

0: Pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Intanto gli inquirenti proseguono gli accertamenti sul decesso del 42enne. Oggi sarà conferito l'incarico per ripulire l'audio dei filmati acquisiti durante le indagini. Passiamo agli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova offensiva contro l'Iran. Il CENTCOM riferisce di aver colpito decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, tra cui centri di comando, basi missilistiche e siti per droni. I media iraniani segnalano raid sull'isola di Kashmir nella città di Abadan. L'operazione arriva dopo l'attacco iraniano contro una base americana in Giordania e la successiva risposta di Washington e Arabia Saudita. Donald Trump aveva avvertito: li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze. Nuovo ordine di arresto in Bolivia per l'ex presidente Evo Morales. La procura di Santa Cruz lo accusa, tra gli altri reati, di terrorismo e rivolta armata per i blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Morales respinge le accuse, parla di persecuzione politica e assicura che proseguirà la sua battaglia. In chiusura al calcio, Roberto Mancini torna alla guida della nazionale e nella conferenza di presentazione ripercorre l'addio del 2023, ammettendo errori e promettendo di riportare l'Italia ai vertici. Farò giocare bene l'Italia e mi perdoneranno, dice il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco il direttore tecnico Claudio Ranieri, che fissa l'obiettivo: riportare gli azzurri ai mondiali e riavvicinare i tifosi alla nazionale. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari.

alimentari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: up.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 10.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sala ad almeno 23 morti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. Il sisma ha provocato il crollo di edifici, un'esplosione in un centro commerciale, il cedimento della ciminiera di una fabbrica. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie mentre si contano almeno 63 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova offensiva contro l'Iran. Il CENTCOM riferisce di aver colpito decine di obiettivi delle guardie

rivoluzionarie, tra cui centri di comando, basi missilistiche e siti per droni. I media iraniani segnalano raid sull'isola di Kashmir nella città di Abadan. L'operazione arriva dopo l'attacco iraniano contro una base americana in Giordania e la successiva risposta con raid congiunti di Washington e Arabia Saudita in Iraq. Donald Trump aveva già avvertito Teheran: li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze. Torniamo in Italia, giornata di trattative ieri nella maggioranza tra il decreto giustizia migranti e la riforma della legge elettorale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato improponibile l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni, mentre il governo ha posto la fiducia sul decreto. Prosegue intanto il confronto sulle preferenze nella riforma elettorale, con Antonio Tajani che propone un nuovo tavolo tra gli alleati per trovare una mediazione. Primo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane, sabato traffico intenso verso le località di vacanza, domenica invece aumenteranno i rientri verso le grandi città. A complicare gli spostamenti sarà anche la quarta ondata di caldo dell'estate, con temperature fino a 41 gradi e afa destinata a durare almeno 10 giorni. In chiusura al calcio, Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale e nella conferenza di presentazione ammette gli errori per l'addio del 2023. Ho sbagliato e mi dispiace. Il nuovo commissario tecnico promette di riportare l'Italia ai vertici e punta a vincere uno o anche due trofei nei prossimi 4 anni. Al suo fianco Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico del Club Italia, che indica come priorità il ritorno degli azzurri ai mondiali. Il presidente Giovanni Malagò ricorda invece la pressione che accompagna il nuovo corso. Non ci qualifichiamo da 3 mondiali ed è giusto che sia così. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto, composto di foglioline e gemme di eucalipto, verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa da

0: accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Stars are on my head, suddenly I hit the wall.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sala ad almeno 23 morti, il bilancio del terremoto di Magnitudo

0: Magnitudo 7.1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. Il sisma ha provocato il crollo di edifici, un'esplosione in un centro commerciale, il cedimento della ciminiera di una fabbrica. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie mentre si contano almeno 63 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova offensiva contro l'Iran. Il CENTCOM riferisce di aver colpito decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, tra cui centri di comando, basi missilistiche e siti per droni. I media iraniani segnalano raid sull'isola di Kashmir nella città di Abadan. L'operazione arriva dopo l'attacco iraniano contro una base americana in Giordania e la successiva risposta con raid congiunti di Washington e Arabia Saudita in Iraq. Donald Trump aveva già avvertito Teheran: li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze. Torniamo in Italia, giornata di trattative ieri nella maggioranza tra il decreto giustizia migranti e la riforma della legge elettorale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato improponibile l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni, mentre il governo ha posto la fiducia sul decreto. Prosegue intanto il confronto sulle preferenze nella riforma elettorale, con Antonio Tajani che propone un nuovo tavolo tra gli alleati per trovare una mediazione. Primo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane, sabato traffico intenso verso le località di vacanza, domenica invece aumenteranno i rientri verso le grandi città. A complicare gli spostamenti sarà anche la quarta ondata di caldo dell'estate, con temperature fino a 41 gradi e afa destinata a durare almeno 10 giorni. In chiusura al calcio, Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale e nella conferenza di presentazione ammette gli errori per l'addio del 2023. Ho sbagliato e mi dispiace. Il nuovo commissario tecnico promette di riportare l'Italia ai vertici e punta a vincere uno o anche due trofei nei prossimi 4 anni. Al suo fianco Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico del Club Italia, che indica come priorità il ritorno degli azzurri ai mondiali. Il presidente Giovanni Malagò ricorda invece la pressione che accompagna il nuovo corso. Non ci qualifichiamo da 3 mondiali ed è giusto che sia così. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sala ad almeno 23 morti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. Il sisma ha provocato il crollo di edifici, un'esplosione in un centro commerciale, il cedimento della ciminiera di una fabbrica. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie.

0: E mentre si contano almeno 63 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova offensiva contro l'Iran. Il CENTCOM riferisce di aver colpito decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, tra cui centri di comando, basi missilistiche e siti per droni. I media iraniani segnalano raid sull'isola di Kashmir nella città di Abadan. L'operazione arriva dopo l'attacco iraniano contro una base americana in Giordania e la successiva risposta con raid congiunti di Washington e Arabia Saudita in Iraq. Donald Trump aveva già avvertito Teheran: li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze. Torniamo in Italia, giornata di trattative ieri nella maggioranza tra il decreto giustizia migranti e la riforma della legge elettorale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato improponibile l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni, mentre il governo ha posto la fiducia sul decreto. Prosegue intanto il confronto sulle preferenze nella riforma elettorale, con Antonio Tajani che propone un nuovo tavolo tra gli alleati per trovare una mediazione. Primo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane, sabato traffico intenso verso le località di vacanza, domenica invece aumenteranno i rientri verso le grandi città. A complicare gli spostamenti sarà anche la quarta ondata di caldo dell'estate, con temperature fino a 41 gradi e afa destinata a durare almeno 10 giorni. In chiusura al calcio, Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale e nella conferenza di presentazione ammette gli errori per l'addio del 2023. Ho sbagliato e mi dispiace. Il nuovo commissario tecnico promette di riportare l'Italia ai vertici e punta a vincere uno o anche due trofei nei prossimi 4 anni. Al suo fianco Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico del Club Italia, che indica come priorità il ritorno degli azzurri ai mondiali. Il presidente Giovanni Malagò ricorda invece la pressione che accompagna il nuovo corso. Non ci qualifichiamo da 3 mondiali ed è giusto che sia così. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane, il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi, la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama le forze politiche a un confronto improntato al rispetto reciproco, invitando a evitare inopportuna aggressività verbale e a non lasciare che le tensioni elettorali, definite ancora piuttosto intempestive,

distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Intervenendo al Quirinale alla tradizionale cerimonia del ventaglio con l'associazione Stampa Parlamentare, il capo dello Stato ha ribadito il ruolo di imparzialità del Colle, sottolineando che il Quirinale deve restare estraneo alla dialettica tra i partiti. Mattarella ha inoltre condannato con fermezza le violenze avvenute sabato in Val di Susa, definendole inammissibili, e ha affermato che la violenza è un virus letale per la democrazia, aggiungendo che chi la pratica, la giustifica o la predica aggredisce la Costituzione. Sui migranti, citazione del Papa, necessità di accantonare una logica dell'emergenza. Slitta alla Camera l'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore romano Mauro Caroccia, inizialmente previsto oggi in aula. La conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare il fascicolo alla giunta per le autorizzazioni dopo la lettera inviata dal procuratore di Roma, Francesco Lovoi, che ha chiesto di trasmettere ulteriori atti. La giunta tornerà a riunirsi a breve per riesaminare la pratica prima del nuovo passaggio parlamentare, contraria a Forza Italia che con il capogruppo Enrico Costa ha definito anomala la riapertura dell'istruttore a ridosso del voto, sostenendo che rischi di creare un precedente in grado di bloccare le deliberazioni dell'Aula sulla base dell'invio di nuova documentazione da parte della Procura. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentate dai forti venti. Primo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane. Sabato 1 agosto è previsto il traffico più intenso verso le località turistiche. Con bollino nero al mattino e rosso nel pomeriggio, i rientri saranno invece più scorrevoli. Domenica la situazione si invertirà con traffico più sostenuto verso le grandi città e bollino rosso nel pomeriggio. Anche lo sport. Federica Brignone torna a sciare con la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia, che svolgerà oggi e domani in compagnia del fratello allenatore Davide. Sarà la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica di Super Gigante e Gigante, dopo aver chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della Coppa del Mondo di Soldeu. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama le forze politiche a un confronto improntato al rispetto reciproco, invitando a evitare inopportuna aggressività verbale e a non lasciare che le tensioni elettorali, definite ancora piuttosto intempestive, distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Intervenendo al Quirinale alla tradizionale cerimonia del ventaglio con l'associazione Stampa Parlamentare, il capo dello Stato ha ribadito il ruolo di imparzialità del Colle, sottolineando che il Quirinale deve restare estraneo alla dialettica tra i partiti. Mattarella ha inoltre condannato con fermezza le violenze avvenute sabato in Val di Susa, definendole inammissibili, e ha affermato che la violenza è un virus letale per la democrazia, aggiungendo che chi la pratica, la giustifica o la predica aggredisce la Costituzione. Sui migranti, citazione del Papa, necessità di accantonare una logica dell'emergenza. Slitta alla Camera l'esame della richiesta di

0: L'autorizzazione all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore romano Mauro Caroccia, inizialmente previsto oggi in aula. La conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare il fascicolo alla giunta per le autorizzazioni, dopo la lettera inviata dal procuratore di Roma, Francesco Lovoi, che ha chiesto di trasmettere ulteriori atti. La giunta tornerà a riunirsi a breve per riesaminare la pratica, prima del nuovo passaggio parlamentare, contraria a Forza Italia che con il capogruppo Enrico Costa ha definito anomala la riapertura dell'istruttoria a ridosso del voto, sostenendo che rischi di creare un precedente in grado di bloccare le deliberazioni dell'Aula sulla base dell'invio di nuova documentazione da parte della Procura.
1: 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentate dai forti venti. Primo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane. Sabato 1 agosto è previsto il traffico più intenso verso le località turistiche. Con bollino nero al mattino e rosso nel pomeriggio, i rientri saranno invece più scorrevoli. Domenica la situazione si invertirà con traffico più sostenuto verso le grandi città e bollino rosso nel pomeriggio. Anche lo sport. Federica Brignone torna a sciare con la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia che svolgerà oggi e domani in compagnia del fratello allenatore Davide. Sarà la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica di Super Gigante e Gigante dopo aver chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della Coppa del Mondo di Soldeu. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Rallentamento nell'iter del decreto legislativo sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. La Commissione Affari Europei della Camera ha rinviato il voto sul provvedimento. L'esame invece prosegue senza stop nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato. Sul dossier è intervenuto il portavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, ricordando che l'AI Act vieta il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili e che tale divieto è già in vigore. Da Palazzo Chigi, fonti del governo ribadiscono che l'Italia continuerà a rispettare pienamente la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali e con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama le forze politiche a un confronto improntato al rispetto reciproco, invitando a evitare inopportuna aggressività verbale e a non lasciare che le tensioni elettorali, definite ancora piuttosto intempestive, distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Intervenendo al Quirinale alla tradizionale cerimonia del ventaglio con l'associazione Stampa Parlamentare, il capo dello Stato ha ribadito il ruolo di imparzialità del Colle, sottolineando che il Quirinale deve restare estraneo alla dialettica tra i partiti. Mattarella ha inoltre condannato con fermezza le violenze avvenute sabato in Val di Susa, definendole inammissibili, e ha affermato che la violenza è un virus letale per la democrazia, aggiungendo che chi la pratica, la giustifica o la predica aggredisce la Costituzione. Sui migranti, citazione del Papa, necessità di accantonare una logica dell'emergenza. Andiamo all'estero. Israele e Hamas sulla strada verso un accordo, lo riferisce Inet, citando fonti vicine all'organizzazione palestinese, secondo cui nei colloqui in corso, mediati dall'Egitto e da inviati internazionali, sono stati registrati progressi sulle questioni chiave che ostacolano il passaggio alla fase successiva dell'accordo di cessate il fuoco nella striscia. Tra i principali nodi ancora da risolvere, la questione delle armi e il meccanismo di gestione della stessa striscia di Gaza. La vita e la carriera di Giorgio Armani diventeranno una serie TV, l'anticipazione pubblicata da Variety. Il progetto, ancora senza titolo, sarà destinato al mercato internazionale, vedrà la Maison collaborare attivamente. La regia dovrebbe essere affidata a Ferzan Özpetek. Anche lo sport: Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino hanno conquistato l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong, dopo aver battuto in finale gli Stati Uniti 45-29. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi.

innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Rallentamento nell'iter del decreto legislativo sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. La Commissione Affari Europei della Camera ha rinviato il voto sul provvedimento. L'esame invece prosegue senza stop nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato. Sul dossier è intervenuto il portavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, ricordando che l'AI Act vieta il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili e che tale divieto è già in vigore. Da Palazzo Chigi, fonti del governo ribadiscono che l'Italia continuerà a rispettare pienamente la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali e con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama le forze politiche a un confronto improntato al rispetto reciproco, invitando a evitare inopportuna aggressività verbale e a non lasciare che le tensioni elettorali, definite ancora piuttosto intempestive, distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Intervenendo al Quirinale alla tradizionale cerimonia del ventaglio con l'associazione Stampa Parlamentare, il capo dello Stato ha ribadito il ruolo di imparzialità del Colle, sottolineando che il Quirinale deve restare estraneo alla dialettica tra i partiti. Mattarella ha inoltre condannato con fermezza le violenze avvenute sabato in Val di Susa, definendole inammissibili, e ha affermato che la violenza è un virus letale per la democrazia, aggiungendo che chi la pratica, la giustifica o la predica aggredisce la Costituzione. Sui migranti, citazione del Papa, necessità di accantonare una logica dell'emergenza. Andiamo all'estero. Israele e Hamas sulla strada verso un accordo, lo riferisce Inet, citando fonti vicine all'organizzazione palestinese, secondo cui nei colloqui in corso, mediati dall'Egitto e da inviati internazionali, sono stati registrati progressi sulle questioni chiave che ostacolano il passaggio alla fase successiva dell'accordo di cessate il fuoco nella striscia. Tra i principali nodi ancora da risolvere, la questione delle armi e il meccanismo di gestione della stessa striscia di Gaza. La vita e la carriera di Giorgio Armani diventeranno una

0: serie TV L'Anticipazione, pubblicato da Variety. Il progetto, ancora senza titolo, sarà destinato al mercato internazionale e vedrà la Maison collaborare attivamente. La regia dovrebbe essere affidata a Ferzan Özpetek. Anche lo sport: Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino hanno conquistato l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong, dopo aver battuto in finale gli Stati Uniti 45-29. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Parte ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Nella sede della FIGC a Roma si sono presentati il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e il presidente direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Mancini è tornato sull'addio del 2023 ammettendo gli errori. Ho sbagliato e mi dispiace, ora voglio riportare la nazionale dove merita. L'obiettivo è vincere uno o due trofei nei prossimi 4 anni. Ranieri punta invece a riportare entusiasmo tra i tifosi, a rivedere l'Italia ai mondiali, mentre il presidente Giovanni Malagò ha ricordato il peso di 3 qualificazioni iridate consecutive mancate. A 10 giorni dalla fine del mondiale la FIFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'Argentina, sotto esame la rissa al termine della finale contro la Spagna, che coinvolge Molina, Almada, Paredes, il vice allenatore Ayala e lo spagnolo Gavi. Nel mirino anche lo striscione e le Malvine sono argentine, esposto dopo la semifinale con l'Inghilterra, oltre a cori e gesti discriminatori, violazioni dei protocolli e lanci di oggetti da parte dei tifosi. Passiamo alla pallavolo, si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi sono stati battuti 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina, pagando soprattutto la superiorità degli americani al servizio. Trascinati da Jake Haynes, autore di 21 punti, gli USA sfideranno il Giappone in semifinale. Per l'Italia non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò. Ora la scherma: Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino conquistano l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di scherma a Hong Kong dopo aver battuto in finale gli Stati Uniti 45-29. È il 19° oro iridato nella storia del Dream Team, medagliere azzurro con 4 ori e 4 bronzi, uno dei mondiali più ricchi di sempre per la scherma azzurra. In chiusura lo sci, Federica Brignone torna finalmente sulla neve. La campionessa azzurra ha ripreso gli allenamenti sul ghiacciaio di Cervinia insieme al fratello e allenatore Davide a 151 giorni dall'ultima gara disputata a Soldeu. Si tratta di un primo test dopo i mesi dedicati al recupero fisico e al lavoro sul ginocchio sinistro. A fine agosto Brignone volerà a Ushuaia in Argentina per un mese di allenamenti in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo e dei mondiali di Gran Montana. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pets Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a

0: realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una scritta di minaccia contro il ministro della giustizia Carlo Nordio con la sigla delle Brigate Rosse e una stella a cinque punte è comparsa a Roma nei pressi di una caserma dei carabinieri. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Solidarietà al guardasigilli arrivata dalle istituzioni e dall'Associazione Nazionale Magistrati con una ferma condanna di ogni forma di intimidazione e di richiamo al terrorismo. Sergio Mattarella richiama le forze politiche a un confronto rispettoso, invitando a evitare aggressività verbale e tensioni elettorali premature. Dal Quirinale il capo dello Stato ha ribadito il ruolo imparziale della Presidenza della Repubblica, condannato le violenze in Val di Susa e ricordato che la violenza è incompatibile con la democrazia. Sui migranti ha richiamato l'invito del Papa a superare la logica dell'emergenza. Misure straordinarie di sicurezza in Val di Susa in vista delle iniziative NoTav fino al 2 agosto. La prefettura di Torino ha disposto divieti su oggetti pericolosi, accessi alle aree dei cantieri e campeggio libero in alcuni comuni, con controlli rafforzati delle forze dell'ordine. I provvedimenti puntano a prevenire nuovi episodi di violenza, mentre l'Unione Europea ha condannato gli attacchi al progetto Torino-Lione. In chiusura allo sport, Italia d'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di scherma a Hong Kong. Sentiamo.
2: L'Italia conquista la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di scherma di Hong Kong. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Crestino, guidate dal CT Simone Vanni, hanno superato in finale gli Stati Uniti con il punteggio di 45-29, regalando al Dream Team azzurro il 19° titolo iridato nella storia della specialità. Un successo che porta a 8 il bottino complessivo dell'Italia nel medagliere mondiale, con 4 ori e 4 argenti conquistati finora.
1: E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta

0: del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione.

0: amministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono i negoziati tra Israele e Hamas per un possibile accordo sulla striscia di Gaza, con progressi registrati ma ancora alcuni nodi da sciogliere, in particolare su armi e gestione del territorio. I colloqui, mediati da Egitto e altri interlocutori internazionali, si intrecciano con nuovi raid israeliani che hanno causato almeno 6 vittime e diversi feriti, anche tra i bambini. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che l'Italia ha evacuato 95 civili da Gaza e ribadito l'impegno negli aiuti umanitari attraverso iniziative come Food for Gaza. Sergio Mattarella richiama le forze politiche a un confronto rispettoso, invitando a evitare aggressività verbale e tensioni elettorali premature. Dal Quirinale il capo dello Stato ha ribadito il ruolo imparziale della Presidenza della Repubblica, condannato le violenze in Val di Susa e ricordato che la violenza è incompatibile con la democrazia. Sui migranti Mattarella ha richiamato l'invito del Papa a superare la logica dell'emergenza. Oggi è l'Art Overshoot Day, la giornata che segna l'esaurimento delle risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Da domani l'umanità entrerà in debito ecologico, consumando più di quanto il pianeta riesca a rinnovare. Secondo il WWF utilizziamo risorse equivalenti a 1,73 terre e serve invertire la rotta, soprattutto attraverso interventi nelle città. L'organizzazione sottolinea che questa data dipende dalle scelte umane e può essere spostata riducendo la pressione sugli ecosistemi. In chiusura allo sport, Federica Brignone è tornata sulla neve del ghiacciaio di Cervinia per il primo allenamento dopo 151 giorni nell'ambito del percorso di recupero dal problema al ginocchio sinistro. L'azzurra valuterà nelle prossime settimane le condizioni fisiche in vista della nuova stagione. A fine agosto è previsto un mese di lavoro in Argentina con l'obiettivo di arrivare pronta agli appuntamenti di Coppa del Mondo e ai mondiali di Gran Montanà. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: benefici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una violenta esplosione ha causato il crollo parziale di una palazzina di tre piani a Messina, nella frazione di Pistunina. 5 persone sono state trasportate in codice rosso al Policlinico Universitario Gaetano Martino, mentre i vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per verificare la presenza di eventuali dispersi. L'edificio ospitava abitazioni, un supermercato e un'attività commerciale. Tra le ipotesi sulle cause c'è l'esplosione di una bombola di gas durante i lavori di manutenzione. Una scritta di minaccia contro il ministro della giustizia Carlo Nordio con la sigla delle Brigate Rosse e una stella a 5 punte è comparsa a Roma questa mattina nei pressi di una caserma dei carabinieri. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Solidarietà al guardasigilli arrivata dalle istituzioni, maggioranza e opposizioni e dall'Associazione Nazionale Magistrati. Misure straordinarie di sicurezza in Val di Susa in vista delle iniziative NOTAV fino

0: Il 2 agosto la prefettura di Torino ha disposto divieti su oggetti pericolosi, accessi alle aree dei cantieri e campeggio libero in alcuni comuni, con controlli rafforzati delle forze dell'ordine. I provvedimenti puntano a prevenire nuovi episodi di violenza. Proseguono i negoziati tra Israele e Hamas per un possibile accordo sulla striscia di Gaza. Ci sono progressi, ma ancora alcuni nodi da sciogliere, in particolare su armi e gestione del territorio. I colloqui, mediati da Egitto e altri interlocutori internazionali, si intrecciano con nuovi raid israeliani che hanno causato almeno 6 vittime e diversi feriti. Calcio, la UEFA ha respinto all'unanimità il piano del presidente FIFA Gianni Infantino per aprire a investitori privati la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni. Le 55 federazioni europee hanno definito il progetto inaccettabile, difendendo il valore sportivo del mondiale e criticando l'assenza di confronto nel percorso decisionale. La UEFA ha annunciato che le proprie nazionali non parteciperanno alle competizioni FIFA finché la proposta non sarà ritirata e non arriveranno garanzie sulla governance futura. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché

0: che porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari. I was thinking-

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.